0: Salve Fabio, sono Colin Stiles.
1: Do not serve.
2: Ecco, sono in tempo.